per pochi io ve lo do. E muove i paralitici, spedisce gli apopletici, gli asmatici, gli astici, gli isterici, i diabetici.

l'ho portato per la posta da lontano, e mia, mi direte quanto costa, quanto vale la bottiglia? 100 scudi, no, 30, no, 20, nessuno si sgomenti, per provarvi il mio contento, dissi amico accoglimento, io vi voglio buona gente, uno